Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli.

0: Puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
7: Ma no, da 5? E che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Adesso tocca a moi. È 8:38, asino cotto. Come ben sapete, c'è sempre la rima ad ogni cosa. Se uno ha la pazienza di trovarla, la rima c'è sempre a portata di mano. Ed abbiamo l'appuntamento dal martedì, appuntamento intanto con la stupenda, intramontabile musica anni 60, 70, 80, 90, 100, e poi ci fermiamo un attimo di riflessione, perché qualche eccezione c'è, ma diciamo è tutta robetta che non è alla pari di quegli anni che canteremo sempre, sempre anche i più giovani. Un appuntamento con i nostri giochi, appuntamento con i giochi e giochetti, tanta informazione lo sentirete, è la prerogativa anche quest'oggi della nostra emittente. Ecco, io ieri per lavoro ero a Chiusa Ferranda, ed in quel luogo ho chiesto: accendi la televisione per cortesia, guarda il 7:50, si sentiva divinamente. Ecco, lo dico ad la nostra mamma mia, l'amica della lirica, e all'amico Giorgio Claudio di Frescarolo, perciò lì in quella zona la televisione si sente da Dio, proprio appurato dal sottoscritto Loredana, Loredana di Noceto, Lori. Si sente lì, penso che sia Chiusa Ferranda, la zona che coinvolge la Bassa, dove siete voi, ma problemi assolutamente non ce ne sono, anzi, ti dirò, in quel luogo sentivano e applaudivano la radio, applaudivano i brani musicali. Detto questo, vado immediatamente, guardiamo quanti punti, quanti giorni dura, pensate, pensate come sono cattivo profeta, abbiamo durato 5 giorni quel gioco qui, che avrei presunto durasse un giorno, non di più, mentre invece lo dico, lo posso dire, il gioco di... quel gioco di Pino, l'amico Casaroli Pino, che ha indovinato in un battibaleno l'Erica, pensavo durasse molto, molto più a lungo. Invece ho visto, come sempre, che le cose facili non le indovinate, le cose difficili sapete indovinarle, avete preso appunti. Comunque, per la divagazione al tema, andiamo con ripetere dov'era la meravigliosa gelateria. Gelateria, si vendevano i gelati artigianali Paini coloretti. Forse, ripeto Enrica, non parliamo dello stesso Paini. Tu non conosci il mio Paini e io forse non conosco il tuo, perché dirmi che aveva il carrettino dei gelati, dirmi che era lì vicino da, diciamo, nel negozio di Renato, dirmi quello, mi scombussolo un po' e io non ricordo quel Paini assolutamente. Invece ricordo molto bene il Paini coloretti, cui aveva una gelateria. Dove, quando, perché? A voi dirmelo, e a voi vincere, specialmente Enrica, se ha chiesto lumi a qualcuno. Abbiamo invece
il quiz salsese di Fidentino, pardon, fino al 1950. Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali erano i due modi. Quali erano i due modi per chiamare Via Micheli? Abbiamo il disco quiz, il tremendo ma bellissimo, famosissimo, ma proprio lo dico esplicitamente, famosissimo disco quiz, ma di un bello indicibile che è questo, ascoltiamolo con tanta disinvoltura, eccolo qua. E poi a conclusione il rumore sono i giochi tosti, perciò ascoltiamo qual è questo rumore cui tante ispirazioni vi ho dato in

0: per i tre giochi tosti, Fidenza, Rumore, Disco Quiz, tre premi e 50 punti. Jamave, adesso vado immediatamente con il primo notiziario di questa
1: notizie
0: mattina.
1: Flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello, che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, diciamolo, Radio Montecanate, che è un netto solco tra il rumore e la bella musica. Qui ci fregiamo di questo compito e abbiamo anche oggi, come ben sapete, che c'è chiuso alla baita martedì e chiuso anche il nostro Calicantus, perciò oggi martedì, ma abbiamo cose molto importanti. Ricordiamo che si cerca urgentemente adozione per un gatto maschio di circa un anno

0361 628. Chi vuole questa gattina, guardatela, bellissima, sulla mia pagina Facebook Tempo Ristretto. Per la proprietaria, mercoledì prossimo parte per il Marocco e non potrà prendere su la sua gattina. Sapete che le dogane non permettono questo, purtroppo. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. È il pensiero del giorno, anche se è chiuso, Calicantus ve lo offre, vi offre anche il pensiero del giorno. Ricordiamolo che un saluto non lo nego mai a nessuno, ma attenzione, l'amicizia la do solo a pochi.

ed andiamo con le nostre notizie catastrofiche. Sapete che la Russia sbavona, diciamo, dice cose volgari, alla russa, insomma, la portavoce di Putin. Hanno espulso due italiani dalla Russia, non si sa il motivo, forse in ripercussione alle due spie dimostrate, due spie russe che erano, del resto le spie russe sono sempre state dappertutto, e da lì l'espulsione, cose da vigliacchi. Ma possibile che ci siano ancora russofili anche fra i nostri al governo? Mamma mia, che vomito! Ed abbiamo invece, senza un motivo, Lisbona, una bella notizia, compra tre fregate, tre fregate che sono navi, non fregate, perché in Italia di fregate ce n'è tante, ma tre fregate navi costruite nei nostri cantieri, valore 3 miliardi, perciò un bel escamotage. Ricordiamo anche per Ruggero, tutti si stanno muovendo per poterlo scagionare, per il potere d'impulso, quello, la motivazione che più che altro si chiede al Presidente della Repubblica, è il doveroso potere d'impulso. Quando si hanno in casa dei criminali che mettono coltello alla gola alla figlia, pistola alla tempia alla moglie o viceversa, insomma, uno d'impulso riesce a fare tutto. Avere, però c'è invece un qualcosa, sapete che Ruggero ha fatto una sottoscrizione, aveva a suo tempo chiesto aiuto per un processo che poi si è rivelato costoso, veramente tanto tanto costoso, ed è riuscito a raccogliere 140.000 euro, di cui però 50.000 euro sono sparite, le tracce sembra siano stati deviati in Turchia, perciò anche queste sono cose ventilate. Mentre invece abbiamo a Livorno, un criminale mascalzone strappa la catenina ad una giovane. È stato circondato, bravi livornesi, dai passanti, gli andati.

0: botte da Orbi, botte, e io gioisco, logicamente, l'ha mandato all'ospedale, poi sono spariti. Ora si ricercano i giustizieri. Io li chiamo i veri giustizieri. Complimenti per questo. Ed andava a, sentite questa, a 2 chilometri in più dal limite dell'autovelox. Gli è stata notificata una multa. Una multa anche, siamo a Ravenna, non siamo molto lontani. Notificata una multa per 2 chilometri di sbavo. Io diciamo che guardano le busche, diciamo, e lasciano andare i travi. Chi ruba molto in Italia è premiato, chi ruba poco è bastonato. Ed abbiamo la morte di Facher. Ricordiamo, siamo a Bologna. Per i 6 c'è lo scudo con le nuove leggi. Perciò a Bologna tensione per le manifestazioni contro la polizia, esplode anche una bomba carta ed è un qualcosa di indicibile, perché chi ha visto ieri sera i telegiornali era un ragazzo quello che è morto, che tutti chi l'ha conosciuto, i vicini, che abitava, non ha mai dato problemi. Un ragazzo lavoratore, un ragazzo che aveva una sola paura, quella di essere espulso. È il dire di tanti intervistati ieri nella zona di Bologna dove lui abitava. Ed abbiamo la legittima difesa per Roggero. C'è un po' di diverbio tra la Lega e Forza Italia. Vedremo se verrà tolto. Intanto a soffiare sul fuoco c'è sempre Vannacci. Vannacci, che non mi sarei mai aspettato, lo giudicavo una persona abbastanza seria. Pubblicare i pupazzetti con l'intelligenza artificiale, lui si è pubblicato nei panni di un generale romano che in un video ordina di uccidere tutti i suoi nemici. Perciò non è roba da generale del nostro esercito. Senz'altro condividete, o perlomeno spero condividiate quello che dico. Ed abbiamo evasione, evasione IMU, imposta municipale. Pensate che il comune di Parma ha scoperto che non sono stati pagati 6 milioni e mezzo di IMU. Sono già passati tanti emendamenti, tante notifiche per recuperare tanto ben di Dio che serve al comune. Mentre invece tribunale, progetto del 2011, mai realizzato, da pensare un 400.000 euro il costo, insomma, Palasport di Moletolo, via Moletolo. Il comune è stato condannato, ma dice che farà appello per questa condanna che giudica ingiusta. Ed abbiamo sempre a Parma una bidella del Bodoni, ma non aveva il titolo e i requisiti per essere bidella, perché ormai anche le bidelle devono avere una doppia laurea, insomma, falso in dichiarazioni spontanee. Ora vedremo cosa succederà. Poi abbiamo un giovane fermato alla stazione di Salso. Stazione aveva hashish, spray illegali, nei guai un 19enne straniero che, ripeto, è stato inguaiato dalla nostra polizia. Infatti, nonostante lì a un passo, poche centinaia di metri, ci siano i carabinieri, c'è la polizia locale lì nella sede della stazione, tutte le mattine io vedo la polizia stradale stazionare, perché la stazione di Salso non è un gran bel posto da frequentare per le persone un po' addette ai lavori. È ora anche spaccio di droga, è spaccio illegale di spray, urticanti e quant'altro. Mentre invece la polizia locale comunica a tutti che il fermo fiscale della veicoli fermati per motivi fiscali sarà in rottamazione. Perciò cosa succede? Quei veicoli che sono stati sequestrati non saranno più parcheggiati un po' di qui, un po' di là, ma verranno demoliti, perciò verranno distrutti, parola della polizia municipale. Ed abbiamo oggi che San Lorenzo da Brindisi e Santa Presede. I nati oggi sono in genere persone attive e di grande talento, a volte proprio per la loro natura si possono trovare in mezzo a un mare di guai, ma riusciranno sempre a cavarsela brillantemente. La loro specialità è l'uso della arguzia. Di solito vestono i panni di mediatori in ogni situazione, anche in quelle più difficili, saranno serviti con sottile senso dell'umorismo che hanno sempre da parte. Sono molto attratti dalle forti emozioni, come ad esempio i film di fantascienza, i film dell'orrore. Osservano sempre le cose a mozzafiato, ma come sempre è necessario un certo autocontrollo ed equilibrio. Sono così, la loro presenza tra gli amici e familiari sarà apprezzata. I pregi, audace ed entusiasmante, i difetti, ossessivo e molto polemico in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì di cielo poco nuvoloso al mattino, nelle ore pomeridiane incremento della nuvolosità, in particolar modo sui settori appenninici, con temporali in locale sconfinamento verso la pianura. Zero termico a 4100 metri, con temperature minime più 20, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Bene, il nostro Robertone si è svegliato adesso, mi ha fatto il segnalino che è sveglio, mi ha fatto la chiamata e null'altro, ha fatto capire che è sveglio. Ciao Roby e buona giornata anche a te. Ti dedico Tu stai, questo bellissimo brano poco conosciuto ma molto bello del grande Bobby. Bobby, Bobby, to, to, to, solo...

Sì, bellissimo brano, bello, bello, bello, non è conosciutissimo, è del grande Bobby Solo, ma molto bello. Come è bello ed ha avuto un successo planetario, mondiale, lo dico a Pietro che è un buon gustaio di musica, io che non vivo senza te, pensa. Pietro, che questa canzone è stata tradotta in diverse lingue, tante lingue. Ricordiamo il Wall Street a Sanremo nel 65, da lì poi un successo enorme. Sto parlando di Io che non vivo senza te. Sapete dirmi chi ha scritto questa canzone? Vale un punto. Perciò è la grande professore di violino Pino Donaggio. Siamo nel lontanissimo 1965.

0: Bella, bella, bella. Ed abbiamo una domanda che ho, è un riciclo, fatto tante volte, in attesa che Enrica trovi il passepartout per dirmi dov'era a Salso, non certo le posizioni che ha detto lei, specialmente quella del carrettino a tre ruote, quella una dietro e due davanti che vendeva i gelati, quello non lo sapevo, ma non sarà senz'altro il mio Paini. Oh, può darsi che mi sbagli, non sono perfetto, anzi, il più imperfetto sono io. Ricordiamolo, quel Paini che cerco io. Papà di Carluccio e della Stella, il marito di un Coloretti, perciò risaputo, gelaterie, Coloretti, lo conoscevo molto molto bene e andavo spesso a mangiare il gelato, ma spesso, spesso, spesso, credetemi. Enrica, ci andavi anche tu, pure qualcuno che ti dà un aiutino. Invece vorrei sapere, ripeto, una domanda che ho già un riciclo. Qual è il mare più salato al mondo? Pensate che il grado di salinità si chiama Boumé. Le nostre acque salsesi, che mi spiace che non valorizzino più il petrolio che abbiamo sotto i piedi, questo mare, che è il più salato del mondo, ha 12 bume. Le acque salsesi ne hanno 19 di salinità. Tengo buono lo stesso, dai. Tengo buono lo stesso, anche se fuori tempo completamente.
1: Mar
0: Mar
1: morto.
0: morto, anche se fuori tempo completamente, ma tengo buono. Eravamo a 25. Il Mar morto, è il mare più salato al mondo. Eccolo qui, è lui. Sì, dimmi. Sono tre, Roby, tre. Li contiamo tutte, va bene, Stella? Allora, abbiamo per Silvana 60 punti ed abbiamo invece il prossimo brano. È bello, bello, bello. Di Martin, Dez Amore. Dino Crocetti.
2: Eleven thousand six nine forty six.

0: Allora, quiz di fortuna, non di ingegno in questo caso, è solo fortuna. Guardiamo, tutti sapete il vasto repertorio di Mina. Chi mi dice il titolo di una bella canzone di Mina vince, se siete dal sabato, tre premi e addirittura 30 punti. Per voi non del sabato avete 5 punti. Guardiamo se qualcuno è all'altezza di dirmelo. La la palla la palla la pappala. 5 4 3 2 1 Silvana, dimmi.
1: Le mille bolle blu.
0: Brava Enrica. Faceva così con la bocca. Enrica. Grande Enrica. Enrica, in due era il paese. Allora, una canzone di Mina che vi propongo, sentiamo la prima, logicamente. Per vostra è la, ecco qui sto schiacciando il pulsante, tira insieme. Il pistolino insieme.
2: La canzone è insieme.
0: Insieme.
2: La canzone è insieme.
0: È una, diciamolo, insieme. Una delle più belle canzoni e famose canzoni di Mina. Conosco, io non so chi sei.
3: Io non ti conosco, io non so chi sei. So che

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Ed abbiamo Calicanthus oggi chiuso per riposo settimanale. Come diciamo in dialetto, vale un punto, perché se non sapete questa, il dialetto proprio. Erika, Silvana, Nella, Marisa, tutti voi che parlate correttamente il dialetto, mi dite come diciamo in vernacolo ad una coppia. Di solito è una coppia di innamorati che si appartano. Molto facile. Una coppia di innamorati che si appartano, vogliono la loro... Ecco qui, ha capito benissimo il punto, vai.
4: Vanno a Cubi.
6: Vanno a Cubi. No, lì vanno a scopare a Cubi. In da Cubi, in da... è ciulera. Silvi, a Cubi vuol dire andare a pomiciare. Qui, invece, forse non hai capito, si vanno ad appartare, vanno lì. A mettersi non in evidenza, non in mezzo agli altri, vogliono insomma uno spazietto riservato. Molto facile, eh? In dialetto diciamo è Cubi, andare lì per l'idea Cubi, eh? Cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Ma non diciamo i se ne andè in cantuner, sono andati in un angoluccio appartato, i se ne andè in cantuner. Guarda, i se ne in cantuner tout d'allure, lo diciamo in dialetto o no? Sì, sì, confermo, confermo che noi, Enrica, contavo anche su di te, in cantunes, andare in un angolino appartato, non ancora far quel lavoro là. Ed andiamo con i seni in cantunes, guardi, tu due, là. Se ne incantunai volan un son in Masalbali, Disney, El Sorobi e quant'altro. Andiamo con Sway, le belle la canzone che...

0: Già un bel cia-cia-cia. Non saprei rispondere a simil domanda. Sapete dirmi come voi, molto più tecnologici, no, qui non c'entra niente, la tecnologia, come si chiamano i frutti del ginepro? Io non lo sapevo. I frutti del snevar. Eccolo qua, siamo in tempo, due punti per...
1: Sono le coccole.
0: Le coccole. I frutti del ginepro, io non lo sapevo, sono le coccole. Non lo sapevo assolutamente. Abbiamo da attribuire due punti a Silvana, 6-1, 6-2, ed abbiamo... invece il prossimo brano, poi farò la seconda domanda, quella diciamo quella futile, facile, di sola fortuna. Pensate intanto, vi anticipo, una bella canzone, abbiamo detto di Mina insieme, non ditemi che trovo le canzoni alla Anna di Varano, no, canzoni famose, chi non conosce Insieme vuol dire che la messa in Mina, è una delle più belle canzoni di Mina. La stessa cosa si dice per Celentano, guardiamo se qualcuno mi trova una bella bella canzone di Celentano. Ed andiamo con volevo fare una canzone che l'ho sentita ieri a una ragazza che la cantava al bar. Guardiamo se la trovo a tempo reale. Aspettiamo un attimo, dai. Ma senz'altro la trovo. Questa bella canzone... Eccolo qui, lo trovate come. Intanto muovo la lingua, ma anche le dita sulla tastiera del computer. Giuni Russo con Alghero.

0: Ed abbiamo dopo la Mina insieme. Mamma mia, ho battezzato una canzone famosa o no? Non le canzoni o i quiz all'Anna che sa solo lei. Sa solo lei. Io faccio delle canzoni che ho dei quiz che sanno tutti, per esempio, ripeto, quella che è famosa per il disco quiz, canzone di Mina, che io ho alle spalle una vita in mezzo alla musica mai sentita in vita mia. Poco male, Anna è sempre la numero uno. Ed abbiamo stavolta Erika, Titarella di Luna, Titarella con lo latte, era quella la canzone di Mina che hai detto. Guardiamo se azzecchi una canzone di Celentano. Non una canzone alla Anna di Varano, canzone di Celentano, Dalla. Mamma mia, mi stavo cantandola, Dalla. che cantichiamo tutti, conosciamo, eccola qui, ecco qui.
1: Azzurro.
0: Azzurro. Cazzo. Sì? Non ho capito, Enrica.
1: Viola.
0: Viola. Viola per... non è molto famosa Viola. È vero, Silvana, non è famosissima Viola. Bella, canzone bellissima, eh? Invece la Enrica ha puntato sulla canzone più famosa del mondo. Allora, sentitela, qual è la canzone e ditemi se è famosa. È famosa o no questa canzone? L'abbiamo cantata tutti.
2: La canzone è La coppia più bella.
0: Siamo la
2: coppia più bella del mondo.
0: Coppia.

il vero amore non può separarci mai, jamais. Sapete, l'ho fatta tante volte, vi do un punto, vi regalo un punto. Quale nome ha quel modello di bicicletta che la contraddistingue per una grossa ruota davanti e una piccolissima dietro? Come si chiama quel tipo di bicicletta? Le prime biciclette della storia. Come si chiama quel tipo di bicicletta che le abbiamo viste tutte? Tutti le abbiamo viste queste biciclette al cinema, disegnate. Hanno quella, io non so come facessero andarci su. Ci voleva la scala, poi se cadevi dall'alto, vabbè, avevano la grossa ruota davanti e la piccola ruota dietro. Si chiamavano i velocipedi, velocipedi al plurale. Il velocipede era abbastanza facile, questa la sapevo. Ed andiamo con la prossima canzone, i Beans, cara. Una canzone che è veramente bella, bella, bella.

0: Vale, Erika, vale un punto a domanda risposta veloce, lo dico a te, lo dico a tutte voi che volete rispondere, come si chiamava di nome il grande attore cabarettista Petrolini, tanto famoso nello spazio fra le due guerre, la prima e la seconda guerra mondiale. Celeberrimo la sua interpretazione di Nerone. Mi è venuto in mente, sentendo Vannacci, un ex generale, fare le caricature con della Roma antica. Pronto?
1: Si chiamava Ettore.
0: Ettore, brava Enrica. Ettore Petrolini, brava Enrica. Adesso ti mettiamo anche alla prova. 30 per Enrica. La mettiamo alla prova per Salso e Fidenza. Guardiamo cosa succede. Intanto fra un po' Enrica andrà a fare la sua passeggiata da Sant'Antonio, fa sempre lunga camminata fino al centro di Salso per andare dal Vittorione della Torrefazione a prendere un buon caffè e una buona pasta, ma prima però sentiamo qual è la domanda di Salso. Però abbiamo la nostra domanda, la nostra pubblicità da mettere in onda.
2: Metto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte.

facilissima per Fidenza. Posso rispondere io? Come si chiamava? Come chiamavano i borghigiani la carbochimica? Io lo so. Come chiamavano i borghigiani la carbochimica? Da domanda facile, mi suggerisse una domanda altrettanto facile per Salso. Abbiamo avuto nel dopoguerra a Salso due sindaci di nome Adriano. Chi me li dice? Facile, eh? Facile come quella di Fidenza.

0: Allora, la carbochimica da che monde monde i Bourgain il han semparciamede le fabbriche del goudron, del catrame. Fabbriche del goudron. E per i sindaci, Adriano, sentiamo, dai, se è pronto. È lui. È solo alla quarta telefonata. Pronto?
1: Mi invento dopo, Adriano Polonelli e Grolli.
0: Va bene, sì, teniamo, non avevo, è vero, non avevo ancora dato le risposte, non le avevo date, era molto facile, facilissima quella di Sanso, di Fidenza, facilissima quella di Sanso, Adriano Polonelli prima, Adriano Grolli dopo, Adriano, perciò è un punto ancora acquisito per Sanso che va a 24 con Enrica che va a 23, nulla succede, voi lo vorrete, 12 e 40 sarò di nuovo con voi, ci sentiamo allora.

Buongiorno. Questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete ha eccezionale fortuna in amore. Un incontro sconvolgente ma bellissimo per il Toro. Il Gemello corre un rischio inutile. La determinazione aiuta oggi il Cancro. Il Leone si impone e stravince. Per la Vergine, un colpo di fortuna in amore.

0: La bilancia è molto in forma. Lo scorpione non deve deprimersi se non può vincere tutti i giorni. Il sagittario si diverte e fa divertire. Serata insolitamente allegra per un capricorno. L'acquario riscuote tanta simpatia. Per i pesci, un momento emotivamente valido.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: Non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash. Notizie Flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, diciamolo, Radio Monte Canate, che è un netto solco tra il rumore e la bella musica. Qui ci fregiamo di questo compito e abbiamo anche oggi, come ben sapete, che c'è chiuso alla baita martedì e chiuso anche il nostro Calicantus, perciò oggi martedì, ma abbiamo cose molto importanti. Ricordiamo che si cerca urgentemente adozione per un gatto maschio di circa un anno. Ricordiamolo, un gatto che è vaccinato, la proprietaria deve ritornare nel suo Marocco e non può accudirlo, non può portarlo, logicamente. C'è la foto sulla mia pagina Facebook, perciò chi vuole questo gatto meraviglioso, tutto in regola con i documenti sanitari, contattate Chiara 337 03 61 628. Chi vuole questa gattina, guardatela, bellissima, sulla mia pagina Facebook, tempo ristretto per la proprietaria, mercoledì prossimo parte per il Marocco e non potrà prendere su la sua gattina. Sapete che le dogane non permettono questo, purtroppo. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Il pensiero del giorno, anche se è chiuso, Calicantus ve lo offre, vi offre anche il pensiero del giorno. Ricordiamolo che un saluto non lo nego mai a nessuno, ma attenzione, l'amicizia la do solo a pochi.

ed andiamo con le nostre notizie catastrofiche. Sapete che la Russia la sbavona, diciamo, dice cose volgari alla russa, insomma, la portavoce di Putin. Hanno espulso due italiani dalla Russia, non si sa il motivo, forse in ripercussione alle due spie dimostrate, due spie russe che erano, del resto le spie russe sono sempre state dappertutto, e da lì l'espulsione, cose da vigliacchi. Ma possibile che ci siano ancora russofili anche fra i nostri al governo? Mamma mia, che vomito. Ed abbiamo invece, senza un motivo, Lisbona, una bella notizia, compra tre fregate che sono navi, non fregate, perché in Italia di fregate ce ne tante, ma tre fregate navi costruite nei nostri cantieri, valore 3 miliardi, perciò un bel escamotage. Ricordiamo anche per Ruggero, tutti si stanno muovendo per poterlo scagionare, per il potere d'impulso, quello, la motivazione che più che altro si chiede al Presidente della Repubblica è il doveroso potere d'impulso. Quando si hanno in casa dei criminali che mettono coltello alla gola alla figlia, pistola alla tempia alla moglie o viceversa, insomma, uno d'impulso riesce a fare tutto, avere. Però c'è invece un qualcosa, sapete che Ruggero ha fatto una sottoscrizione, aveva a suo tempo chiesto aiuto per un processo che poi si è rivelato costoso, veramente tanto, tanto costoso, ed è riuscito a raccogliere 140.000 euro, di cui però 50.000 euro, 50.000, sono sparite le tracce, sembra siano stati deviati in Turchia, perciò anche queste sono cose ventilate. Mentre invece abbiamo a Livorno, un criminale mascalzone strappa la catenina ad una giovane, è stato circondato, bravi livornesi, dai passanti, gli hanno dato botte da orbi, botte, e io gioisco, logicamente l'hanno mandato all'ospedale, poi sono spariti. Ora si ricercano i giustizieri, io li chiamo i veri giustizieri, complimenti per questo. Ed andava a, sentite questa, a 2 chilometri in più dal limite dell'autovelox gli è stata notificata una multa, anche siamo a Ravenna, non siamo molto lontani, notificata una multa per 2 chilometri di sbavo, io diciamo che guardano le busche, diciamo, e lasciano andare i travi. Chi ruba molto in Italia è premiato, chi ruba poco è bastonato. Ed abbiamo la morte di Facher, ricordiamo, siamo a Bologna, per i 6 c'è lo scudo con le nuove leggi, perciò a Bologna tensione per le manifestazioni contro la polizia, esplode anche una bomba carta, ed è un qualcosa di indicibile, perché chi ha visto ieri sera i telegiornali era un ragazzo, quello che è morto, che tutti
chi l'ha conosciuto, i vicini che abitava, non ha mai dato problemi. Un ragazzo lavoratore, un ragazzo che aveva una sola paura, quella di essere espulso, è il dire di tanti intervistati ieri nella zona di Bologna dove lui abitava. Ed abbiamo la legittima difesa per Roggero. C'è un po' di diverbio tra la Lega e Forza Italia, vedremo se verrà tolto. Intanto a soffiare sul fuoco c'è sempre Vannacci, Vannacci che non mi sarei mai aspettato, lo giudicavo una persona abbastanza seria, pubblicare i pupazzetti con l'intelligenza artificiale, lui si è pubblicato nei panni di un generale romano che in un video ordina di uccidere tutti i suoi nemici, perciò non è roba da generale del nostro esercito, senz'altro condividete, o perlomeno spero condividiate quello che dico. Ed abbiamo evasione, evasione IMU, imposta municipale. Pensate che il comune di Parma ha scoperto che non sono stati pagati 6 milioni e mezzo di IMU. Sono già passati tanti emendamenti, tante notifiche per recuperare tanto ben di Dio che serve al comune, mentre invece tribunale, progetto del 2011 mai realizzato, da pensare un 400.000 euro il costo, insomma. Palasport di Moletolo, via Moletolo, il comune è stato condannato ma dice che farà appello per questa condanna che giudica ingiusta. Ed abbiamo sempre a Parma una bidella del Bodoni, ma non aveva il titolo e i requisiti per essere bidella, perché ormai anche le bidelle devono avere una doppia laurea, insomma falso in dichiarazioni spontanee. Ora vedremo cosa succederà. Poi abbiamo un giovane fermato alla stazione di Salso, stazione aveva assis, spray illegali, nei guai un 19enne straniero che, ripeto, è stato inguaiato dalla nostra polizia. Infatti, nonostante

0: di spray, urticanti e quant'altro. Mentre invece la polizia locale comunica a tutti che il fermo fiscale della veicoli fermati per motivi fiscali sarà in rottamazione. Perciò cosa succede? Quei veicoli che sono stati sequestrati non saranno più parcheggiati un po' di qui, un po' di là, ma verranno demoliti, perciò verranno distrutti, parola della polizia municipale. Ed abbiamo oggi che San Lorenzo da Brindisi e Santa Presede. I nati oggi sono in genere persone attive e di grande talento, a volte proprio per la loro natura si possono trovare in mezzo a un mare di guai, ma riusciranno sempre a cavarsela brillantemente. La loro specialità è l'uso della arguzia. Di solito vestono i panni di mediatori in ogni situazione, anche in quelle più difficili, saranno serviti con sottile senso dell'umorismo che hanno sempre da parte. Sono molto attratti dalle forti emozioni, come ad esempio i film di fantascienza, i film dell'orrore. Osservano sempre le cose a mozzafiato, ma come sempre è necessario un certo autocontrollo ed equilibrio. Sono così, la loro presenza tra gli amici e familiari sarà apprezzata. I pregi, audace ed entusiasmante, i difetti, ossessivo e molto polemico in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì di cielo poco nuvoloso al mattino, nelle ore pomeridiane incremento della nuvolosità, in particolar modo sui settori appenninici, con temporali in locale sconfinamento verso la pianura. Zero termico a 4100 metri, con temperature minime più 20, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore.

0: telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma de 5 cata ad il pan?
3: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: È un'ora che aspetto.
0: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene?
4: Volare!
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
4: Volare.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, Tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 21 luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda il celebre profeta Daniele, autore di uno dei libri dell'Antico Testamento, vissuto a Babilonia sotto l'impero di Ciro.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Daniele e Daniela.
1: Il nome risale al latino ecclesiastico Daniel e da qui al greco Daniel e al suo omonimo ebraico che significa alla lettera Dio è mio giudice.

0: 21 luglio 1969 il modulo lunare LEM, staccatosi dalla navicella Apollo II, si posò dolcemente sulla Luna. Era così iniziata l'era dello spazio.
1: L'astronauta Neil Armstrong aprì lo sportello, scese lentamente i 9 gradini della scaletta e posò il piede sul suolo. Erano le 3:56 del mattino.
0: L'americano mosse un passo e pronunciò poche parole che ora rimangono come storiche. È un piccolo passo per l'uomo, ma gigantesco per l'umanità.
1: Subito dopo scese il suo compagno, Edwin Aldrin. Intanto a terra, sugli schermi televisivi, milioni di spettatori poterono vedere i due uomini, racchiusi in enormi scafandri, saltellare sul suolo lunare.
0: Aldrin piantò una bandiera americana, tenuta tesa da una intelaiatura di fili metallici. Non c'è infatti atmosfera sulla Luna, per cui non esiste il vento.
1: Poi vennero raccolti diversi campioni di suolo lunare e vennero installati sismografi e apparecchi di controllo.
0: 2 ore dopo, i due uomini risalirono sul modulo lunare e ripartirono per la navicella pilota che li attendeva in orbita. Il viaggio di ritorno avvenne senza difficoltà.
1: L'antico sogno dell'uomo, camminare sulla Luna, era dunque divenuto una realtà.
0: Pasadena, 21 luglio 1976. Al Centro Spaziale della California giungono le prime fotografie di Marte scattate dagli apparecchi automatici della sonda americana Viking 1.
1: La sonda ha viaggiato per oltre 11 mesi prima di toccare il suolo del pianeta rosso. Gli scienziati non escludono che sul pianeta possa esserci la vita, ma attendono ancora i dati che saranno forniti dal Viking 2, già in rotta verso Marte.
0: 21 luglio 1798. Il generale Napoleone Bonaparte vince in Egitto la battaglia delle piramidi. Poco prima, in un proclama alle truppe, aveva detto: «Dall'alto di queste piramidi, 20 secoli di storia vi contemplano».
1: 21 luglio 1921. A titolo dimostrativo, il generale dell'aeronautica americana Mitchell affonda in 6 tentativi con un grande bombardiere la corazzata tedesca Ostfriesland, ormai in disuso.
0: È la prima volta nella storia dell'aeronautica che avviene un bombardamento aereo in picchiata.
1: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 22 luglio, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Sempre nuvoloso qui da noi, dopo uno spiraglio di sole, niente di che, comincia di nuovo la nuvolosità, come giustamente ha detto il nostro attrezzatissimo bollettino meteorologico. Un buon appetito a tutti, un saluto a Anna che mi ha telefonato questa mattina. Questa mattina intendo alle 11.30. Ciao Anna, buon appetito a te e a tutti, e un saluto cordiale a tutti coloro che stanno seguendo Radio Monte Canade. Vedo già le spie che mi accompagnano, ho visto anche l'Enrica stamattina e devo dire che completamente siamo stiamo parlando di due cose diverse, lo dico ad Enrica, di due paini diversi, paini, quello suo con la figlia piacentina, roba del genere che io non conosco, non ho mai sentito, io invece conosco quello, per intenderci, che ha sposato una Coloretti, ed ecco perché gelateria Paini, nome sempre che primeggia quello del marito, e Coloretti, ripeto, Carluccio, non la stella, ma Carluccio era a scuola con il sottoscritto. Il Paini di Enrica non so chi sia, non ne ho mai sentito parlare. Da Salsese lo dico, ma non è detto, io non ho detto, non c'è, non ho mai sentito, nel modo più assoluto, mentre invece vi dirò e vi particolarizzerò chi era il Paini che intendo io, chi era, ed dettagli alla mano, dove aveva questa sua gelateria. Ripeto, non conosco altri Paini all'infuori di lui, sapete di chi parlo. Nella Santa Bibbia, all'infuori di Dio, si dice in gergo ecclesiastico. Abbiamo dunque, per Enrica siamo arrivati a quota 5, per la domanda fidentina siamo arrivati ben più avanti, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Poi abbiamo anche il nostro, eccolo qui, appuntamento con il disco quiz, che non è cosa da poco, ci vuole orecchio, ma non l'avete purtroppo, purtroppo non l'avete questo orecchio, eccolo qua. Quale può essere il titolo di questa bellissima canzone? Peggio ancora, il rumore che è di una facilità enorme, ma che ancora dopo tanto tempo non avete indovinato.

questi tre giochi, Fidenza, Rumore e Disco Quiz, avete tre premi e 50 punti. A voi darmi l'esito dei giochi. Passiamo invece al nostro completamento almanacco di oggi.

Il completamento che mi dice è oggi è San Lorenzo, a Lorenzo Morigone, buon onomastico, ricordiamo sacerdote e dottore della Chiesa. Non lo so. No, non conosco. Oh, questo lo conosco, Beppe, oggi compie gli anni, il Beppone Grillo, il Grillo compie gli anni, il fondatore del famoso partito pentastellare 5 Stelle. Perciò Beppe Grillo oggi compie 78 anni. Auguri a questo vulcano nello spettacolo e anche nella politica. Fondare un partito non è cosa da poco. Chi nasce oggi sarà spumeggiante e molto esibizionista. Mi viene in mente Trump. Mi viene in mente, e altri, e non solo Trump. Allora, che la frase del giorno: si può star seduti in esterno su una panchina del parco fino a diventare di legno, ma bisogna essere comunicativi, l'ha detto Gatsby, e lo mi capì, non so mia cosa vuol dire, ma mi interessa proprio niente cosa intendeva questa frase filosofica. Il sole è sorto alle 5.53, tramonterà alle 21.05, luna crescente, si leva alle 14.15, cala alle 00.03, non 7. La giustizia che manca, giustizia di Pallottola, Sardegna. Allora, se manca la giustizia, c'è la rivoltella che spara in Sardegna, dicono questo. Ricordiamo, curiosità del giorno, la panchina più lunga è stata realizzata nel 2014 a Milano, nel parco Portello, misurava 208 metri, ma io vorrei sapere chi fa questi Guinness dei primati. A cosa sarà servita una panchina di 208 metri? Boh, non lo so. Fate delle cose più intelligenti, che mi appassiono anch'io. 1970, dopo 11 anni di costruzione, la diga di Aswan in Egitto viene completamente inaugurata, rinaugurata, 3.830 metri, alta 111 metri, perciò è una bella diga, è la diga più grande del mondo, la diga di Aswan. Ed abbiamo invece il completamento.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme.

due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, diciamolo, Radio Montecanate, che è un netto solco tra il rumore e la bella musica. Qui ci fregiamo di questo compito, e abbiamo anche oggi, come ben sapete, che c'è chiuso alla baita martedì, e chiuso anche il nostro Calicantus, perciò oggi martedì, ma abbiamo cose molto importanti. Ricordiamo che si cerca urgentemente adozione per un gatto maschio di circa un anno. Ricordiamolo, un gatto che è vaccinato, la proprietaria deve ritornare nel suo Marocco e non può accudirlo, non può portarlo, logicamente. C'è la foto sulla mia pagina Facebook, perciò chi vuole questo gatto meraviglioso, tutto in regola con i documenti sanitari, contattate Chiara 337 03 61 628. Chi vuole questa gattina, guardatela, bellissima, sulla mia pagina Facebook, tempo ristretto, per la proprietaria mercoledì prossimo parte per il Marocco e non potrà prendere su la sua gattina. Sapete che le dogane non permettono questo, purtroppo. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni
quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento

0: il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. È il pensiero del giorno, anche se è chiuso, Calicantus ve lo offre, vi offre anche il pensiero del giorno. Ricordiamolo che un saluto non lo nego mai a nessuno, ma attenzione, l'amicizia la do solo a pochi. Ed andiamo, spionaggio, prosegue lo scontro Italia-Mosca, dopo che hanno espelluto due, che non c'entra niente, ma sono criminali, lì in Russia, i russofili, lo dico a voi, russofili, sapete che il mondo è pieno di spie russe. E trovano tutti gli escamotage quando li scoprono per dar la colpa agli altri. Ormai la bestrova, io la chiamo la bestrova, a parole di fuoco contro l'Italia. Meloni, inaccettabile la violenza a Bologna, tutti stanno dimostrando per Fakir, certo è. Che è un bravo ragazzo, tutto, ma in escandescenza c'è andato, nessuno poteva avvicinarsi. Cosa sia successo ancora non si sa. Caso Roggero, grazie, sarà una prerogativa del Colle, lo dice Nordio, riaprire, è stata riaperta la gioielleria di Roggero e mi raccomando, fatela lavorare, speriamo quanto prima, dopo il percorso che dovrà fare, perché non sarà dall'oggi al domani, speriamo esca dal carcere, perché logicamente possa riprendere la sua attività normalmente dopo quello che è successo. USA nuovi dazi 50% dal Canada, quell'uomo è pazzo. È un pazzo furioso, lo dico a tutti i trampiani del mondo, 50% al Canada perché non vuole essere 51esimo stato dell'America, ma possibile che domani al Vidazzi del 25% in Brasile, insomma è un capitan fracassa che si sta fracassando da solo. Intanto ondata di AFA, l'Italia si spacca in due, salva un'altra bimba risucchiata da una pompa nella piscina, dramma, se non avesse avuto la cuffia con i capelli. Savona, sequestrati, tenetevi, 770 kg di droga pura, USA, morto il corrispondente Campatangelo, trovato nella sua casa a Washington, ancora tutto da chiarire cosa sia successo. Ed abbiamo, ricordiamo il nostro appuntamento col tempo domani. Intanto io ricordo che domani avremo la lirica alla grande, la lirica alla base, tempo prevalentemente soleggiato con addensamenti pomeridiani sui rilievi, zero termico 4100 metri con temperature minime più 18, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Ed abbiamo il primo brano per la Pia di Parma, Ron, Rosalino Cellamare, con Non abbiamo bisogno di parole, ma di fatti.

Andiamo con allora una bella notizia che giovedì l'Anna sarà da noi a tempo pieno. Da giovedì l'Anna sarà da noi a tempo pieno. Cosa vuol dire un qualcosa di malleabile? Guardiamo se mi sapete spiegare cosa vuol dire malleabile.

0: 20. Cosa vuol dire è molto malleabile? 30. Malleabile è facilissimo, era facilissimo, vi davo un punto, è facile da lavorare, cioè è molto malleabile, è facile da lavorare, da plasmare, eccetera, eccetera. Era facilissimo. Ed andiamo con la nostra norma di parola.
1: New message. All message. Play back.
2: Ciao, sono Enrica. Ascolta, spero che il mio giro stamattina abbia fruttato qualcosa.
0: Ah, è di ieri, è di ieri.
2: Vediamo.
0: È di ieri.
2: Ciao, Vittorio, sono Norma. Faccio una, come dici, alla Graziella, alla Diletta. Chi ce lo fa con me? La Graziella. E anche tutti gli ascoltatori, questa notte di Ferragosto, e lo dedico anche personale di San Francesco, va bene, ringraziati.
0: Grazie a te Norma. Allora, notte di Ferragosto, per tutti voi dalla Norma di Busseto. Gianni Morandi.

Anche se mi ripeto, bella canzone, grazie a Norma, di Parola, non è quella di Vincenzo Bellini, lo ripeto, ed abbiamo chi ha festeggiato per primo il Ferragosto, anche se non cadeva il 15 agosto. Allora, chi è stato il primo a festeggiare, qual è stato il primo popolo a festeggiare il Ferragosto, che però cadeva non il 15, ma il primo di agosto. Sono stati i Romani. I Romani che per primi hanno festeggiato il Ferragosto, che cadeva all'epoca comunque il primo di agosto. Ed abbiamo Pietro. Ciao Vittorio. Aspetta, mi è andata via la videata. Mamma mia. Come mai mi si sposta? Ciao Vittorio, buongiorno, buon martedì a te, a tutto lo staff di Radio Montecanate, a tutti i tuoi ascoltatori, un salutone carissimo a Roberto Boerio, gentilissima Mirella come sempre, un abbraccio cordiale e forte alla mia cucciolotta e a tutto lo staff di Radio Montecanate, come dicevo, con la canzone bellissima, La notte dei pensieri di Zarillo. Poi c'è Pietro, non capisco cos'è, forse è di stamattina che stavo dicendo qualcosa, però non capisco il riferimento. Vero, Vittorio, uno in fila con gli altri e nessuno primo. Ciao Vittorio, non riesco con se mi dai un piccolo appoggio del riferimento, mi fai una cortesia, sai che sono curioso di natura. Vero Vittorio, uno in fila con gli altri e nessuno primo. Forse ti riferivi a Trump? A Trump che voleva essere, non lo so, riferimento che viene dopo ore, non riesco a capirlo.

Vedete che anche, attenzione, controllate, voi fate come il sottoscritto, si fida solo di quello che è documentato, quello che è scritto e non delle parole o della memoria. Per trovare un nome, quello che dovrete dirmi voi, maschile, poi farò il femminile, di 8 lettere, ho dovuto ricorrere a internet e lo farete anche voi se volete, potete farlo benissimo. Ma quale di quei nomi ho battezzato? Intanto 8 lettere, nome maschile 8 lettere, nome maschile 8 lettere, 2, 4, 6, 8, perciò 2, 4, 6, 8, sì. Guardate in quella pagina un attimo solo, che devo spiegare una cosa, anche i social sbagliano, perché fra i nomi, guardate in prima videata, c'è Samuele, ma Samuele 2 ha 7 lettere, non 8, e di fianco c'è 8 lettere, ma non so dove sia la lettera mancante. Vabbè, comunque ho contato benissimo il nome maschile di 8 lettere, 5, 4, non certo Samuele che ne ha 7. Bene, riprenderemo il gioco, se arriva adesso la telefonata è tardi, andiamo con il prossimo brano, la teniamo, teniamo come telefonata, perché se no sono, abbiamo la grande, grande Antonella di Medesano, Antonella che richiede un brano molto bello, è un brano che ha sentito nei nostri frisson Alberto B con Tu che non sorridi mai, è un brano nostro in esclusiva.

0: Allora, riprendiamo Replane del nome al maschile di 8 lettere per voi dal sabato. Avete 3 premi e 30 punti. Voi, non del sabato, solo 5 punti. Solo, vabbè, 5 punti. Non sono poi da buttare. Guardiamo se qualcuno vuole mettersi in gara. Eccolo qua. Vittorio. Vittorio, pronto?
1: Riccardo.
0: Riccardo, 8 lettere. Vittorio, 8 lettere. Vittorio. 2, 4. Eh sì, No. 2, 4. 6, 8, sì. Vittorio, non so se era Enrica o la Carla, anche Vittorio sono, non sono Narciso, come chi si è fatto mettere un proprietario in prima pagina su un giornale, no? Non arrivo, non sono alla Trump, non battezzerò mai il mio nome nel modo più assoluto. Quale può essere? Guardiamo, regalo un punto. 8 lettere e fu anche il grande. Regalo un punto, eh? Il nome battezzato è Federico. Federico fu anche un grande. Federico il grande. È vero? No, adesso diciamo.
2: Battezzato è Federico.
0: Capisci, che è le Federico.
2: Battezzato è
0: Federico. Gli piaceva il fico. Federico era anche grande, il grande. Andiamo con la pubblicità, poi avremo il dialetto. Forse siete meglio equipaggiati con il dialetto.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più, anche se stai perdendo la calma. Non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Me no, ma de 5 cata ad il pan?
8: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Giovanni e Ornella, che gestiscono direttamente la trattoria, propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatta in casa,
1: salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: E stavo selezionando, sono un birbantello e lo vedrete, il nome al femminile di 8 lettere. Sono un birbantello, vedrete. Allora, 8 lettere. No, non ho fantasia, devo appoggiarmi anche ai social. Come, attenzione, non mi appoggio ai social per il dialetto, perché per me viene tanto spontaneo dire, come diciamo in vernacolo, attenzione, un elogio ad una persona, dicendogli che sei bravissimo. Attenzione, due punti, ma dovrà essere, essere la parola che ho battezzato, non quelle similari, perché ce ne saranno di similari, sapete che ognuno il dialetto lo parla un po' come vuole, perciò come diciamo in dialetto, avere a che fare, per diciamo un qualcosa di complimento. Cosa meriterebbe uno bravo, uno che ha fatto le cose capolavoro?

Forse l'avete capito. È veramente uno bravo, noi gli diciamo in dialetto due punti, Sì. Daia. Ma quello è un vincitore del sportivo. Parliamo di medaglie. Chi? Logicamente, diciamo in dialetto nelle osterie, o si dice anche in quel modo, però ho chiesto questo. Pronto? Dimmi, Roberto che viene a rompere le palle al momento giusto. Ciao Lobby. Allora, nella, come diciamo, che propria defet cosa? In dialetto. Che defet? Guardiamo, non vincete nulla, guardiamo Enrica e Silvana Enrica, e che defet sei bravissimo. E che defet cosa? Guardiamo se ci arrivate, come parlavamo noi nelle osterie. Hola. È il geve tante, Enrica. È ben difficile parlare con Enrica. E che defet un monumento. Questo è ciò. Logicamente non la medaglia, che te detta medaglia. Lì è per una vincita. È vero? Va premiato con una medaglia. Quando uno, pensatela come volete, ma nelle osterie si parlava così. Figu, ha trovato un escamotage per riparare un monument. Abbiamo sempre detto così in dialetto. Bene, l'Enrica ha fiutato il giusto, ed anche perché parla anche lei come Silvana benissimo il dialetto, però la medaglia si dà a un vincitore, perciò a un vincitore, non a uno bravo, scalto, dinamico e che risolutivo di alcune cose. Ed andiamo con altra richiesta, e vi ringrazio per tutti coloro che richiedono brani, che mi fa tanto tanto piacere esaudirli con questo meraviglioso ma stupendo Franco Califano. Franco Califano con il campione per l'amica Pia di, no, chiedo scusa, non mi viene mai quel nome, l'ho cancellato il messaggio. Irma, mi è venuto il nome, Irma di Fidenza. Un saluto a Lino, anche se ci sentirà da lassù. Un saluto a tua figlia e un ringraziamento.

Allora, sapete dirmi, vale 3 punti, qual è la percentuale massima di grassi che può contenere un formaggio per definirsi un contenuto, definirsi un formaggio magro? Qual è la percentuale di grassi che può avere un formaggio per essere nella categoria formaggi magri?

30 è il tempo, eh? Allora, il 20%, quando leggete sulle confezioni di formaggi, formaggio magro, 20% è il massimo di tollerabilità, di grasso che può esserci in quel formaggio. Perciò, il campione, gli diamo, merita, una medaglia, un campione, mentre invece un ingegnoso merita un monumento. È vero, vedete le affinità un po' di... Poi attenzione, ho guardato e mi sembra tutto giusto, nelle domande di i nomi di 8 lettere di donne, ne ho trovato uno che mi piace. Mi piace, guardiamo se anche voi sarete dello stesso avviso, se avete gli stessi gusti. Abbiamo Valerio Barozzi, tutto il Villino Catene. Vali, ciao, grazie, grazie per la tua amicizia, grazie per tutte le mattine con Valerio ci vediamo, che richiede e dedica a tutti gli amici del Villino, Sergio Caputo, con il Garibaldi innamorato.

0: andiamo di nuovo con il nome femminile fatto con l'intelligenza artificiale. Intelligenza è come un generale ha fatto, pensate, gioca con l'intelligenza artificiale, uno che non ho ancora da fa. Robby, aspetta un minuto. Robby, meriti Namdaia se tassi telefonare fino a cofni il programma. Non meriti un monumento, meriti una medaglia. Medaglia perché eccolo qui, stato bravissimo. Allora, voi del sabato, 3 premi. E 30 punti. Voi non del sabato, Carla, Concetta, tutte voi potete dare una risposta. Cerco un nome che sia di donna e sia un nome di 8 lettere. 8 lettere. 8 lettere. 8 lettere. 8 lettere. Contiamole, 2, 4, 6, 8. No, sono 7. 2, 4, 6, no, 8, 8, 8. 8. No, no, se no faccio come i social, fanno dei pestoni anche loro.
1: Vittoria.
0: Vittoria?
1: Sì.
0: Vittoria, che è l'esatto femminile. Pronto? Erika, non ho capito, Erika, non ho...
1: Eleonora,
0: Duse, Eleonora Duse. Cinque, quattro.

Aiuto dicendovi che è un nome bello, bello al femminile. Stavo pensando qual era l'aiuto che potevo darvi. Un nome che è veramente bello, bello, ma al femminile. Pensate, 8 lettere, guardiamo se mangiate il fogliolone, il broccone, lo sprocco, il tronco e la radice. Il nome battezzato è Isabella. Il nome battezzato è Isabella. Ho detto tutto esatto, È un nome bello al femminile, Isabella, è bella. È più di, o è più di mia diva il numan, però diciamo l'aiutino c'è stato. Ed andiamo Isabella, della merceria Ada. La Isabella Pesci che ha avuto un grave lutto in famiglia con l'amico, il fratello che è morto dopo lunga malattia, alcuni giorni ha tenuto chiuso, ed è anche il fratello, grande, grande amico, tutta la famiglia Pesci era nostra ed è tuttora no, amica. Ed andiamo con il prossimo brano che è per Angelo di Piacenza. Angelo di Piacenza che richiede di Céline Dion, I'll Be Myself. È l'ultimo brano in programma.

0: tre punti, tre. Abbiamo detto che sfumiamo un attimo il finale, perché sono sempre in ritardo. Abbiamo detto che all'epoca romana furono inventate, è stato inventato il Ferragosto, ma cadeva il primo di agosto. Sapete dirmi, vale tre punti, sotto quale imperatore furono indetto il primo Ferragosto? Qual è stato l'imperatore molto conosciuto? E infatti le chiamavano ferie. Sotto quale imperatore venne festeggiato il primo Ferragosto? L'imperatore Augusto, infatti vennero chiamate ferie Augusti in latino, che sta per Augusto, l'imperatore che ha ideato questo tipo. I romani erano famosi per non far niente, far lavorare logicamente i sud caldera, direbbero in dialetto. Vado con la pubblicità, poi tutti salso Fidenza. Guardiamo se ne caviamo qualcosa.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
0: Bene, bene, tengo a dire che ieri non vi ho detto per Fidenza l'anno in cui fu chiusa la famosa CIP, la fabbrica della morte, 1973. Oggi, dopo che nessuno di voi stamattina mi ha saputo dire come chiamavate a Fidenza la carbochimica al bar stamattina l'ha saputo in tre la Giovanna, l'Enrica, anche lei lo sapeva, la Luisella e la Giovanna, sì, l'ho già detto, perciò l'hanno saputo subito che si chiamava la fabbrica del Gudrun, in poche parole la fabbrica del catrame. Ma in quale anno è stata chiusa la carbochimica? Mentre invece per Salso, quale anno hanno chiuso la carbochimica? Sapete dirmi chi è stato il primo sindaco di Salso del dopoguerra? Io lo so. Fu un anno solo in carica, era l'anno di transizione dal 45, fine della guerra, al 46, dove poi venne tutto alla normalità. In che anno chiusero a Fidenza la carbochimica? Chi è stato il primo sindaco di Salso nel dopoguerra 45-46? Era un sindaco pro tempore, cioè per arrivare a nuove elezioni definitive per poi eleggere il sindaco che è stato in carica poi 4 anni, come deve essere un sindaco, però era un periodo di transizione per il dopoguerra. Finita la guerra si doveva organizzare tutto. L'ho detto, restò in carica 45-46.

carbochimica ha chiuso i battenti per nel 2004 e ancora un'area che è bonificata. Pensate, già da allora, da 22 anni, ancora stanno bonificando quell'area. Ci pensate? Ed per il sindaco era molto facile, si vede che la nostra Enrica o non ha già fatto il pisolino, era Emery Davalli, il famoso Emerenzo Davalli, è stato il primo sindaco di Salso. Se nulla succede, ci sentiamo fra 10 minuti per un quarto d'ora per il notiziario dell'ora.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Why are you keeping me at a distance?
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, diciamolo, Radio Monte Canate, che è un netto solco tra il rumore e la bella musica. Qui ci fregiamo di questo compito, e abbiamo anche oggi, come ben sapete, che c'è chiuso alla baita martedì, e chiuso anche il nostro Calicantus, perciò oggi martedì, ma abbiamo cose molto importanti. Ricordiamo che si cerca urgentemente adozione per un gatto maschio di circa un anno. Ricordiamolo, un gatto che è vaccinato, la proprietaria deve ritornare nel suo Marocco e non può accudirlo, non può portarlo, logicamente. C'è la foto sulla mia pagina Facebook, perciò chi vuole questo gatto meraviglioso, tutto in regola con i documenti sanitari, contattate Chiara 337 03 61 628. Chi vuole questa gattina, guardatela, bellissima, sulla mia pagina Facebook. Tempo ristretto, per la proprietaria mercoledì prossimo parte per il Marocco e non potrà prendere su la sua gattina. Sapete che le dogane non permettono questo, purtroppo. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. È il pensiero del giorno, anche se è chiuso, Calicantus ve lo offre, vi offre anche il pensiero del giorno. Ricordiamolo che un saluto non lo nego mai a nessuno, ma attenzione, l'amicizia la do solo a pochi. Ed ora le nostre notizie. Violenze a Bologna, la Meloni, e condivido parola per parola quello che dice la Meloni: quanto è accaduto a Bologna è inaccettabile. Quello che è accaduto a Facher, perciò tutti di quel ragazzo ne parlano bene, bene. Ieri sera abbiamo visto dalla viva voce dei vicini, mai un ragazzo, è inaccettabile, è anche inaccettabile che certi pregiudizi contro le forze dell'ordine, quello non può essere giustificato da nessuno. La Meloni dice: non faremo sconti a nessuno, me lo auguro, da una parte e dall'altra, non ci sia, che finalmente
si agisca di conseguenza e che si ha delle colpe venga punito. Nordio, dare grazia al gioielliere è una prerogativa del Presidente della Repubblica, ci mancherebbe. Parlando del caso di Ruggero, condannato definitivamente per avere ucciso due rapinatori in fuga con l'intero malloppo, perciò in fuga. Vedremo cosa studierà le carte il Presidente della Repubblica, che io ho piena fiducia. Riaperta la gioielleria di Mario Ruggero in via Cavour a Cuneo, dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello: non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Perciò meravigliose persone che sono state coinvolte loro malgrado per atti criminosi indicibili. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del dolore. Ruggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 15 anni, 14 e 9 mesi, sono 15 anni. Perciò mi auguro, nella remissione dei peccati, per il Presidente della Repubblica non sarà cosa facile, ma vedremo se ci sarà un percorso breve o lungo di carcere, vedremo. Io mi fido ciecamente solo ed esclusivamente non dei politici, ma del nostro Presidente. Mosca sta espellendo addetti militari italiani, il suo assentismo a risposta alle azioni di Roma. Lo ha detto, ricordiamolo, la Zaravova. Tajani mente quando definisce senza motivo le due espulsioni. Noi invece siamo completamente con Tajani. Sono due espulsioni di ripercussione alla allontanamento di due spie riconosciute, documentate, russe, che erano nel nostro territorio. Perciò ben venga un Tajani, ben venga quello che Tajani ha detto e ha fatto. Ed abbiamo USA, ormai quell'uomo è uno psicopatico, dazi del 50% al Canada, solo perché ha negato di diventare il 51esimo stato dell'America, perciò 25% al Brasile da domani. Insomma, io lo chiamo Mister Dazi. Mi auguro solo che le persone d'America siano tutte come il sindaco di New York, un grande sindaco che dice pane pane, vino al vino, anche al presidente americano, e che a metà mandato sia proprio il suo partito a rimandarlo a spasso, a pascolare. Veramente è quello che merita un presidente come questo, un presidente che logicamente ha solo in mente di danneggiare, di vendicare. È un presidente cui mai avevo visto prima d'ora nella America, che io amo tantissimo. Intanto a Bologna guerriglia urbana tutta notte, contro auto in fiamme. Ecco, queste cose io non le tollero. Mi spiace danneggiare beni privati, pubblici, lo scudo 6 al vaglio, non indagati, legale della famiglia,
non giustamente dalla famiglia del morto.

0: una gambina nella pompa di riciclaggio dell'acqua, una piscina a Trevignano durante una gita centro estivo. Se avesse avuto i capelli sciolti, anche lei sarebbe, e non avesse avuto la cuffia, sarebbe morta. Sarebbe stata una tragedia, dicono i genitori che hanno deciso di rendere pubblico l'accaduto. Accaduto i giorni scorsi, ma la bambina se l'è cavata per un puro caso, dove è costata la vita alla tredicenne sott'acqua con i capelli. Ma io dico, siamo pazzi o li stiamo diventando? Che tutte queste piscine siano non in regola, perché non è una regola che uno risucchi. Intanto abbiamo un maxi sequestro di droga in un porto ligure, 770 kg di cocaina pura al porto di Vado Ligure, Savona. Finanza, polizia. A di Genova hanno trovato dogana monopolio, li hanno scoperti a bordo di un container Frigor arrivato dall'Ecuador pieno di droga. Viva la polizia, la finanza, viva la guardia costiera, viva coloro che giornalmente ci proteggono da tanta, tanta, tanta delinquenza che arriva da tutto il mondo. Continuano i raid USA e risposte di Teheran, scherzano col fuoco. Intanto Libano, il presidente va da Trump, pressing USA perché disarmi gli Hezbollah, condizione di Israele, ritiro dell'IDF, cioè condizioni che l'esercito israeliano si ritiri da quella zona del Libano, mentre invece sempre l'IDF, l'esercito israeliano, ha ucciso a sangue freddo 6 persone di una intera famiglia, perciò diciamo assassini e criminali. Ed ancora una notizia: restano in galera in America i fratelli Tato, perciò restano custodia cautelare i fratelli Tato. Famoso influence, doppia nazionalità, Gran Bretagna USA, accusati dal Regno Unito di stupro, traffico sessuale, aggressioni, altri reati, immagini pornografiche su minori e pratiche estreme. Fanno bene, teneteli in galera e non lasciateli andare. Perciò teneteli ben stretti a doppio mandato, che non sbagliate nel modo più assoluto. Come sarà il tempo domani? Intanto domani a Radio Montecanate avremo la lirica alla grande, la lirica alla pars, la lirica a richiesta. Avremo anche un tempo prevalentemente soleggiato, con addensamenti pomeridiani sui rilievi, zero termico a 4.100 metri, temperature minime più 18, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Taudio Merli. Grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie?
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1900

0: 1984. Io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
0: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
2: Voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
5: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canale.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Eccoci, siamo arrivati! La voce della pubblicità!
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura!
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la la la la!
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
10: Yeah.
7: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 54.

0: 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte, sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, è chiara come un'alba, è fresca come l'aria.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Dalle mugne. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa cinque il fornere al parola?
4: Ma no, ma de cinque cate ad il pan?
5: Ma no, de cinque e che anche i salum che in la fin del mondo, turti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: L'impresa edile Edil Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi

nostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Radio Monte Canate.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 21 luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda il celebre profeta Daniele, autore di uno dei libri dell'Antico Testamento, vissuto a Babilonia sotto l'impero di Ciro.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Daniele e Daniela.
1: Il nome risale al latino ecclesiastico Daniel e da qui al greco Daniel e al suo omonimo ebraico che significa alla lettera Dio è mio giudice.

0: Il 21 luglio 1969 il modulo lunare LEM, staccatosi dalla navicella Apollo II, si posò dolcemente sulla Luna. Era così iniziata l'era dello spazio.
1: L'astronauta Neil Armstrong aprì lo sportello, scese lentamente i 9 gradini della scaletta e posò il piede sul suolo. Erano le 3:56 del mattino.
0: L'americano mosse un passo e pronunciò poche parole che ora rimangono come storiche. È un piccolo passo per l'uomo, ma gigantesco per l'umanità.
1: Subito dopo scese il suo compagno, Edwin Aldrin. Intanto a terra, sugli schermi televisivi, milioni di spettatori poterono vedere i due uomini, racchiusi in enormi scafandri, saltellare sul suolo lunare.
0: Aldrin piantò una bandiera americana tenuta tesa da una intelaiatura di fili metallici. Non c'è infatti atmosfera sulla Luna, per cui non esiste il vento.
1: Poi vennero raccolti diversi campioni di suolo lunare e vennero installati sismografi e apparecchi di controllo.
0: 2 ore dopo, i due uomini risalirono sul modulo lunare e ripartirono per la navicella pilota che li attendeva in orbita. Il viaggio di ritorno avvenne senza difficoltà.
1: L'antico sogno dell'uomo, camminare sulla Luna, era dunque divenuto una realtà.
0: Pasadena, 21 luglio 1976. Al centro spaziale della California giungono le prime fotografie di Marte scattate dagli apparecchi automatici della sonda americana Viking 1.
1: La sonda ha viaggiato per oltre 11 mesi prima di toccare il suolo del pianeta rosso. Gli scienziati non escludono che sul pianeta possa esserci la vita, ma attendono ancora i dati che saranno forniti dal Viking 2, già in rotta verso Marte.
0: 21 luglio 1798. Il generale Napoleone Bonaparte vince in Egitto la battaglia delle piramidi. Poco prima, in un proclama alle truppe, aveva detto: «Dall'alto di queste piramidi, 20 secoli di storia vi contemplano».
1: 21 luglio 1921. A titolo dimostrativo, il generale dell'aeronautica americana Mitchell affonda in 6 tentativi con un grande bombardiere la corazzata tedesca Ostfriesland, ormai in disuso.
0: È la prima volta nella storia dell'aeronautica che avviene un bombardamento aereo in picchiata.
1: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 22 luglio, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: e un gatto Empa, adozioni Parma, ricordiamolo, Empa, adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, diciamolo, Radio Monte Canate, che è un netto solco tra il rumore e la bella musica. Qui ci fregiamo di questo compito, e abbiamo anche oggi, come ben sapete, che chiuso alla Baita martedì e chiuso anche il nostro Calicantus, perciò oggi martedì, ma abbiamo cose molto importanti. Ricordiamo che si cerca urgentemente adozione per un gatto maschio di circa un anno. Ricordiamolo, un gatto che è vaccinato, la proprietaria deve ritornare nel suo Marocco e non può accudirlo, non può portarlo, logicamente. C'è la foto sulla mia pagina Facebook, perciò chi vuole questo gatto meraviglioso, tutto in regola con i documenti sanitari, contattate Chiara 337 03 61 628. Chi vuole questa gattina, guardatela, bellissima, sulla mia pagina Facebook, tempo ristretto, per la proprietaria mercoledì prossimo parte per il Marocco e non potrà prendere su la sua gattina. Sapete che le dogane non permettono questo, purtroppo. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Il pensiero del giorno, anche se è chiuso, Calicantus ve lo offre, vi offre anche il pensiero del giorno. Ricordiamolo che un saluto non lo nego mai a nessuno, ma attenzione, l'amicizia la do solo a pochi. Ed ora le nostre notizie. Violenze a Bologna, la Meloni, e condivido parola per parola quello che dice la Meloni. Quanto è accaduto a Bologna è inaccettabile. Quello che è accaduto a Facher. Perciò tutti di quel ragazzo ne parlano bene, bene. Ieri sera abbiamo visto dalla viva voce dei vicini, mai un ragazzo, è inaccettabile. È anche inaccettabile che certi pregiudizi contro le forze dell'ordine, quello non può essere giustificato da nessuno. La Meloni dice: non faremo sconti a nessuno, me lo auguro, da una parte, e dall'altra non ci sia, che finalmente si agisca di conseguenza e che si ha delle colpe venga punito. Nordio, dare grazia al gioielliere è una prerogativa del Presidente della Repubblica, ci mancherebbe. Parlando del caso di Ruggero, condannato definitivamente per avere ucciso due rapinatori in fuga con l'intero malloppo, perciò in fuga. Vedremo cosa studierà le carte il Presidente della Repubblica, che io ho piena fiducia. Riaperta la gioielleria di Mario Ruggero in via Cavour a Cuneo, dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello: non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Perciò meravigliose persone che sono state coinvolte loro malgrado per atti criminosi indicibili. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del dolore. Ruggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 15 anni, 14 e 9 mesi, sono 15 anni. Perciò mi auguro, nella remissione dei peccati per il Presidente della Repubblica, non sarà cosa facile, ma vedremo se ci sarà un percorso breve o lungo di carcere, vedremo. Io mi fido ciecamente solo ed esclusivamente non dei politici, ma del nostro Presidente. Mosca sta espellendo addetti militari italiani, il suo assentismo a risposta alle azioni di Roma. Lo ha detto, ricordiamolo, la Zaharova. Tajani mente quando definisce senza motivo le due espulsioni. Noi invece siamo completamente con Tajani. Sono due espulsioni di ripercussione alla allontanamento di due spie riconosciute, documentate, russe, che erano nel nostro territorio. Perciò ben venga un Tajani, ben venga quello che Tajani ha detto e ha fatto. Ed abbiamo USA, ormai quell'uomo è uno psicopatico, dazi del 50% al Canada, solo perché ha negato di diventare il 51esimo stato dell'America, perciò 25% al Brasile da domani. Insomma, io lo chiamo Mister Dazi. Mi auguro solo che le persone d'America siano tutte come il sindaco di New York, un grande sindaco che dice pane pane, vino al vino anche al presidente americano, e che a metà mandato sia proprio il suo partito a rimandarlo a spasso, a pascolare. Veramente è quello che merita un presidente come questo, un presidente che logicamente ha solo in mente di danneggiare, di vendicare. È un presidente cui mai avevo visto prima d'ora nella America, che io amo tantissimo. Intanto a Bologna guerriglia urbana tutta notte, contro auto in fiamme. Ecco, queste cose io non le tollero. Mi spiace danneggiare beni privati, pubblici, lo scudo 6 al vaglio, non indagati, legale della famiglia, giustamente della famiglia del morto, dice che non sia la pubblica sicurezza, le PS, i poliziotti, ad le indagini che saranno fatte. Intanto Fakir ha manettato poi la colluttazione e da lì la morte, l'aiuto che credeva, l'abbiamo visto nel filmato tutti ieri sera. Vedremo, insomma, nessuno sconto, come ha detto la Meloni, per nessuno. Un'altra bambina rimasta risucchiata con una gambina nella pompa di riciclaggio dell'acqua, una piscina a Trevignano, durante una gita centro estivo. Se avesse avuto i capelli sciolti, anche lei sarebbe, e non avesse avuto la cuffia, sarebbe morta. Sarebbe stata una tragedia, dicono i genitori che hanno deciso di rendere pubblico l'accaduto. Accaduto i giorni scorsi, ma la bambina se l'è cavata per un puro caso, dove è costata la vita alla tredicenne sott'acqua con i capelli. Ma io dico, siamo pazzi o li stiamo diventando, che tutte queste piscine siano non in regola, perché non è una regola che uno risucchi. Intanto abbiamo un maxi sequestro di droga in un porto ligure, 770 kg di cocaina pura al porto di Vado Ligure, Savona. Finanza, polizia di Genova hanno trovato dogana, monopolio, li hanno scoperti a bordo di un container frigor arrivato dall'Ecuador pieno di droga. Viva la polizia, la finanza, viva la guardia costiera, viva coloro che giornalmente ci proteggono da tanta delinquenza che arriva da tutto il mondo. Continuano i raid USA e risposte di Teheran, scherzano col fuoco. Intanto Libano, il presidente Aoun va da Trump, pressing USA perché disarmi gli Hezbollah, condizione di Israele, ritiro della IDF, cioè condizioni che l'esercito israeliano si ritiri da quella zona del Libano, mentre invece sempre l'IDF, l'esercito israeliano, ha ucciso a sangue freddo 6 persone di una intera famiglia, perciò diciamo assassini e criminali. Ed ancora una notizia: restano in galera in America i fratelli Tato, perciò restano custodia cautelare i fratelli Tato, famoso influence, doppia nazionalità, Gran Bretagna, USA, accusati dal Regno Unito di stupro, traffico sessuale, aggressioni, altri reati, immagini pornografiche su minori e pratiche estreme. Fanno bene, teneteli in galera e non lasciateli andare. Perciò teneteli ben stretti a doppio mandato, che non sbagliate nel modo più assoluto. Come sarà il tempo domani? Intanto domani a Radio Montecanate avremo la lirica alla grande, la lirica alla Paz, la lirica a richiesta. Avremo anche un tempo prevalentemente soleggiato, con addensamenti pomeridiani sui rilievi, zero termico a 4100 metri, temperature minime più 18, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Yeah.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Dal 1971 il tuo negozio di fiducia FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Odio la sera, quest'aria pulita rinfresca l'immagine cara. Mi spiace molto pensare a qualcuno che non c'è, ma torno a giocare con questo dolore pensando a te. Che triste indossare un pigiama

Guarda quante luci che si accendono e si spengono laggiù. Da quale finestra accesa, stasera sei chiusa.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti dicevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi. A volte la vita comincia a 50 anni. Ciao, piccola Katie.